Chiariamo un attimo il giorno, Miguel, dà anche per mensaggio con il signor Benchar Roman con lui. Ma da sempre mi dà punta romana, che spera, che non scada mai una parte del mensaggio qui e con un'altra maniera di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, che il romano se non si lanta para, se non si canta una cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?

0: Jesus. Quanto Jesus Christus tu?
1: Tu puoi dimmi perdere?
2: What happened to quella ragazza?
0: Perché tu puoi non sondarti?
2: Dal vedi hard da troppo bene.
0: Vieni Gesù.
2: Quanto Jesus